Sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo, sacate la delantera, solo, solo